parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus fortior me, dominabitur me.

dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e dicea: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già lo tuo colore.

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu e detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu e detto d'alcuna.

mi dà orrore. Uno soave sonno, ma allegro, ma con tanta letizia, ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

tutto, dalla biblioteca al babuino, dal 1265 al 1321, dal cellulare alla sua cittadina, adesso la nostra vita la rende del 4%, dalla carota della tibia, dal 1968, dal fegato, la rivoluzione russa, il piedestallo che sa sostenere tutte le colonne della popolazione, alla luna, al rame, alla polvere, ah, per te ho inventato il rame, la polvere, ho liberato la lettera R, stavo per iniziare il tabacco. Il passato, il futuro, ho detto, fate il fascio e le desiderio.

l'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzar la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise on his church wall. Arps e lute.

0: per me, valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto, e con pianto e lamento per me, piangendo, with usura
1: da questa due conviene prendere sua vita
0: with usura. With usura.

0: città dolente.
1: Già fu di queste anime stanche, non potrebbe farne posare

eterno. E tra gli avelli, fiamme. With usura, sin against nature, contra naturam.

bandiera dalla guerra di frontiera occidentiana agli Inubula Tribus, a Bruxelles, a Parigi, ai miei piedi, alla segretaria telefonica, al magnifico rettore, al Cristo, a Santa Maria, al Sogno, agli Avvocati 7, alla Finestra, agli Espulsi 25, a Susanna Mignoni, a Castiani la Lega, Crisis, alla Musique, alla Asia, terri strutturali complessioni che sono parus putredini, al Marcorum, che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca, indirizzando i sensi, confine organico del mondo per godere, e riuscirò con la propria tradizione, riuscirò con la moltitudine, riuscirò per salvare la mia vita, in cifre terribilmente armoniose, di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, males mortis, di fronte a te, lacis mortis terrorus, di fronte a te, l'ospitale, di fronte a te, di fronte al silenzio,

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.